0: ero mi stanco, ero mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: 7 de la mañana con 41 minutos.
2: Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.